domenica in gruppo Nuova York. Non fai test, ven con tu famiglia e sei parte del doppio di Georgia, dove non tiene una parola para tu vita. Para más información llama al 908.

cielo in questo momento. Grazie al nostro cuore. Per nome di Gesù. Signore, che mai tutto questo termina in te. Che non cammasse che ande di altro. Grazie allo deletto del Signore. Dicelo al Signore. Signore, io pongo il suo